0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: great care that they bring to their work of restoring this magnificent work of art.
1: It's a wonderful, wonderful project, one of the many that the Knights of Columbus are supporting.
2: Cavalieri di Colombo sono ormai da tanti anni dei partner nella conservazione e anche nella promozione, nella valorizzazione della basilica.
3: Questa collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e i Cavalieri di Colombo, una collaborazione che è sempre stata molto viva. La nuova cappella dei Santi Patroni d'Europa, facciata della Basilica di San Pietro, dell'Atrio e della Porta Santa, crocifisso ligneo di San Pietro, la cappella polacca con la Madonna di Częstochowa.
4: Ma ne sono state fatte più di 20 di restauri, ognuno molto importante e ognuno molto particolare.
3: Cioè, ci accompagnano in questa avventura di conservazione per restituire alle generazioni future questa bellezza.
4: Rinnovando queste opere d'arte si aiuta a rinnovare la fede dei pellegrini che vengono a visitarle.
5: The final approach will be fantastic. The gold is shining again. At the end will be shocking.
1: It will be an incredible and beautiful and wonderful shock for everybody.
2: Possano essere attratti anche dalla bellezza, dallo splendore di quest'opera e così lasciarsi in fin dei conti richiamare o lasciar che si risvegli nel cuore quel desiderio di assoluto, di infinito.
3: Restaurare un'opera d'arte e fede con un grande significato simbolico, come dire, vivifica la fede stessa, cioè la rende più viva, aiuta il fedele e invita il fedele alla preghiera, ad accostarsi alla tomba di San Pietro e al Nostro Signore con un rinnovato spirito.
0: It's a great honor for us to be part of the Jubilee Year 2025. The great Jubilee Year of Hope. It is our hope that millions of pilgrims will see the restored Baldacchino and they will be inspired and their faith will be renewed.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
2: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
2: I greet the pilgrimage of the diocese of Volterra.
1: Con il vescovo Monsignor Roberto
2: Campiotti. Together with Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dear brothers and sisters,
1: possa la sosta presso le tombe degli
2: may
1: apostoli
2: your visit to the tombs of the apostles strengthen
1: nella fede
2: you in faith
1: e spingervi a proseguire
2: and inspire
1: con
2: you to
1: rinnovato
2: continue
1: entusiasmo
2: with renewed
1: nel cammino della santità,
2: along the path of holiness,
1: fedeli al Vangelo
2: faithful
1: e all'insegnamento
2: to the
1: della Chiesa.
2: And to the teaching of the church.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona. I chierici regolari
2: I warmly welcome the newly ordained priests from Brescia and Cremona,
1: delle carceri italiane.
2: Deating clerics regular and the chaplains of
1: a ciascuno
2: Italy's prisons.
1: Auguro di essere operai laboriosi
2: to each of you
1: nella vigna
2: I express hope that you may be diligent
1: saluto
2: laborers in the Lord's
1: fedeli de Borgo Velino.
2: I also greet the faithful from
1: San Bartolomeo
2: Velino,
1: in Galdo
2: San
1: e Santa Barbara in
2: Galdo.
1: Salento.
2: And Santa Barbara in Salento.
1: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri.
2: As well as the Vis Veletri Sports
1: la squadra
2: Association.
1: Di basket Jungle T Palestrina.
2: The Jungle T Palestrina Basketball
1: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi.
2: And the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia
2: Albanesi.
1: Del Signore e l'assistenza materna della Beata
2: I
1: Vergine
2: invoke
1: Maria.
2: Invoco the grace of the Lord and the maternal
1: il mio
2: assistance
1: pensiero
2: of the Blessed
1: va infine
2: Virgin Mary.
1: Ai giovani, ai malati,
2: finally, my
1: e agli sposi novelli.
2: Young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
2: We are on the
1: tempo
2: threshold of the summer season.
1: E di pellegrinaggi,
2: a time of tourism and
1: di ferie
2: pilgrimages,
1: di riposo.
2: Holidays and rest.
1: Cari giovani, Mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.